0: ti farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Radio Siedem. My Station. W regionie numer 1. Number 1.